sala del veleno dell'uomo prevista alla socio della mattina. Il veleno disfrutterà di una caligata china sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.